0: è burlano. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: è burla. Come è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo burla. Come è nato burlone, burlone, burlone,
1: burlone,
0: è nato burlone, burlone, burlone, di sotto c'è del mondo,
1: sotto c'è del mondo.